0: En fin de cuentas que parlo de las bestias, a pella de cuentas maravillosas, ya de cuentas mimologismas, de cuentas fascistas, donde todos los cuentas que trabajan habitualmente, me a mí no, una especificidad, pero dentro de este recibo, dentro de este recibo, es que ya de cuentas que habían pas atrapado en la comay, de escuchar, en tu caso, en nuestro domenio aquí de recerca. Pensi per esempio alla facchia di Monsieur de Serraisol, che sembra in Paolo con lo chaboté in francese, non ha mai la facchia di una bestia caduta il nome a se marida e a beni ric. Voilà, donc, di causa Italia, una profusione di incarsi di conti enumerativi, come la formiglietta che partisce fa la bigadetta, che partisce a Gerusalemme o in Dacomai. E d'altri conti numerativi da che almeno e di un conti facciosi potremmo dire che anche con l'interesse di conti di Casso, per esempio di conti di Messurgos che abbiamo patrapato in da comai
1: dunque sono di conti che sono destinati a tutto pubblico, potrebbe avere una per mainazze e per gli adulti
0: per ciò che abbiamo sortito da quel tome tutti gli sconti che avevano collettato che sono più licenziosi che avevano sortito a qualche tempo in tome con te pebrate e sarazzi non avevano detto che ne metteriamo pas su quel tome dunque lui si fa ma può lo agazzare senza problemi
1: è mai da cogliere la possibilità dunque di quando agazziamo il libro di vedere che gli sconti sono recatati andiamo a dire per categorie dunque è spla classato e dunque possiamo pescare un po' ciò che ci interessa ok.
0: E ha documentari che spiego che a quel conto lo potete intrappare a venda con mai di la Vairu di l'opera di Bladé per esempio dunque ha per tutti per caso conto ha delle referenze e tal che permettono al mondo di vedere che lo conto che lo sconto sia che con di universal ma che cada il ricevo assumia e lo sconta e ciò che è importante della nostra ricevo è che se conto è in uscita
1: e giustamente legato a questa questione di ricevo perché abbe causato di far carsi e così si fa questo causito è una questione linguistica più leo?
0: No, è una questione un po' di pensare di coprire un po' tutto il territorio. Donc, abbiamo cominciato a qualche anno a Vices, donc abbiamo sortito mai di un tome qui su Vices, poi abbiamo sortito de conti qui di due tomi sul Rouergue, e non si indica che voilà, abbiamo de collettati di un carcere e che cagliò lo edita. E vogliamo pas non localizzare alla lingua d'Ossiano, dunque, per quello che abbiamo messo dei conti di Tranigaruno che sono più di Lumagno, dunque, che sono in Gascù, che io avevo anche il collecto fatto per Alain da Giron, per esempio, che tu mi sono in dei tiretti. Allora, l'idea era di mettere ancora a posito di tutto il mondo.
1: E dins questo collecto dunque si ha tabè lo CD che è importante perché avem tabè un versivo uralo da quelles contes e che cambio chicon d'abbè la versivo uralo tabè no? A livello della lingua del bias di parlare del mondo e bello de cose che possono cambiare all'ural di un'istoria all'altra
0: completamente appai a me tutta quella differenza entre lo carcivasa che lo tarigaruna a dire e oltre ma abbiamo un viaggio di parlare un po' differente donc, il mondo ha la possibilità di leggere non aveva la grafia normalizzata e di discutere per vedere così le cause così le posso pronunciare se voglio guardare il viaggio di parlare del paese ciò che mi sembra bravamente importante a chi è importante per noi di guardare tutto quel viaggio e tutta quella musicalità differente di un che naira la a l'autre.
1: Et d'une rétio à l'autre, d'une canto à l'autre, et t'as bébé là, ok, il y a des histoires qui ne sont pas d'une semblable, imagine qu'il y a des causes qui tournent, des cops, entre les brusques collectages qu'avaient fait, comme si faisaient, parce que, par causer la

0: perché immagini che ne ha un che va a contare una storia da quel bias e l'altro che va a contare un film differente, vero?
1: Ma questo sono complicato, mi vola, sto pensando di fare di mettere l'avversivo la più completa, non dicia come, vuol pa dire gran causa, penso che per incontrare a mai se conto in storia a me sono con due episodi che mescolo di episodi completamente differenti e sono viaggi di contare tutte importanti, ma potremmo pa tu mettere un libro se che noi qui n'avendo già si primita la metà almeno di un
0: colorio
1: e poi l'idea è stata di dimostrare assolutamente che cada persona può recuperare una da queste conte e lo contare su un viaggio, so che la tradizione è per chi conde tampate, che con che tutto il mondo può recuperare e s'appropria e conta la causa la riattualizza e fa chi conde completamente differente e gardel lo canova allora un po' l'architettura del conte che con che passo di una generazione all'altra
0: e dunque e mi fa piacere di vedere che è in caro di collectarci che si fan che funziona in caro e che è in caro di mondi che tante cause di conta in lingua nostra e un film di cause perché se ne ha 275 che neanche fuggire una buttata di costato vuol dire che
1: gli ha di che fa
0: avanti di passare a seguito abbiamo ascoltato un piccolo trozzo di musica in caro è la canzone che avevo fatto qui per la passione pensi che era la passione di Pada che sta andando dell'anno passato no?
1: Esatto, vero, dell'anno passato e nel dices.
0: Wow. Dunque, beh, andiamo a ascoltare quel trozzo di musica e perché se sono la passione, tutto simplemente, ascoltando la passione.